0: strati di himmel in rosa luppa loro.
1: E l'odore del mercato.
2: Consistenza del brasato. Viene rosa nel schnee.
3: Gottreit. Nomine domme.

Siamo venuti da lontano, armati di pane e pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto zero.